Chiariamo un attimo Giorgio Miguel Danchi per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Vedete, siamo in punta romana con spera, con lo scadono e non parte del mensaggio a chi e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche con altri. Ma noi terminiamo, che il romano si nostra lanta para, si nostra canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

I cui Dios benedicionabo ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può chiedere Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, che si chiama, a disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su vision per un Parlamento, Dios su vision per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma è meglio con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio ovviamente anche, il nostro schiaparato, ma niente da scuola, che invitavo cordialmente poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, tema benedizionato qui, Dios benedizionato.